0: ไม่ใช่ true one two one two three four one two three four one two three four one two three four one two three four what is that one two three four one two three four one two three four one two three four
1: I Brutchukoy his name is Brutchukoy ready one two three four one two three four oh, very good okay ready say low low lula low lula lula le lula lula le lo lo la lo lo la lo la le
2: lo lo la lo lo la
1: lo la lo lo la lo la le
2: lo lo la lo la le
1: lo lo lo la lo lo la lo la lo la le
2: lo la lo la lo la lo la le
1: lo la lo la lo la lo la lo la le lo la lo la lo la le hold the microphone okay are ready hold the microphone
3: okay
1: ready lo